0: news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Esteri in apertura. Una delegazione iraniana, che include il Ministero degli Esteri Araghchi, è attesa in Pakistan domani. Lo riferiscono fonti arabe citate dall'emittente Al Arabiya. Secondo le fonti, la delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici per l'accordo con gli Stati Uniti. Di colloqui tecnici aveva parlato anche il premier pakistano Sharif, secondo il quale domani Teheran e Washington firmeranno digitalmente l'intesa. Ma l'Iran dice domani no, forse nei prossimi giorni.
1: Un aereo da turismo a due posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16.30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Kacivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Sul posto, vigili del fuoco, ambulanze da Piano Gentile e Lomazzola, lì soccorso da Sondrio. L'aereo svizzero era diretto a Locarno.
2: Si è costituito l'uomo che a Guidonia Montecelio ha travolto un gruppo di ragazzi a piedi, uccidendo un 23enne e un operaio 26enne, ora accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Positivo l'alcol test. Il giovane era al volante della macchina del padre. Anche un minorenne si è presentato alla caserma dei carabinieri. Ha detto che era con l'investitore ed è stato denunciato a piede libero. L'incidente poco fuori Roma, dopo una serata in discoteca.
1: Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno. A Perugia, nella stazione Fontivegge, la piccola era insieme alla mamma, stavano aspettando l'autobus quando l'uomo si è avvicinato a loro e l'ha afferrata.
2: Economia, pagamenti di base gratuiti in euro digitale, col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamenti di base, obbligo di accettazione nei negozi ma con un limite alle commissioni. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento sulla proposta di regolamento dell'euro digitale.
1: Lo sport in chiusura, questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli ma per il settimo GP di fila. C'è una Mercedes in pole. George Russell la svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Il britannico precede uno strepitoso Hamilton e il leader del mondiale. Brutta giornata per Charles Leclerc che rovina un buon giro finendo fuori in Q3. Per il calcio, terza giornata dei mondiali 2026. Apre alle 21 Australia-Turchia. A mezzanotte debutta il Brasile contro il Marocco.
2: È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
1: Napoli a voce re creatura, cassaia chiano chiana, e tu sai che non si sono.

Hit Dance. La magia della musica Top Dance su RCS Network. Hit Dance è un'esclusiva di Bomba Bastic DJ, il numero uno della radio ufficiale di Napoli.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km/h. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni, Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento, in fase d'acquisto riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7 Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WNTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry Internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: she's over you.
1: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
2: You like that space?

Hits, Hits Dance. Una tempesta di musica dance è presente anche sul Digital Dub+. Hits Dance, the best music.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche all'errore e superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Louis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera Ebbasta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera Ebbasta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Fade. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciati ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Anthrax, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days. A RCS Network
1: sono le 3.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Una delegazione iraniana, che include il Ministero degli Esteri Araghchi, è attesa in Pakistan domani. Lo riferiscono fonti arabe citate dall'emittente Al Arabiya. Secondo le fonti, la delegazione iraniana supervisionerà i colloqui tecnici per l'accordo con gli Stati Uniti. Di colloqui tecnici aveva parlato anche il premier pakistano Sharif, secondo il quale domani Teheran e Washington firmeranno digitalmente l'intesa. Ma l'Iran dice domani no, forse nei prossimi giorni.
2: Un aereo da turismo a due posti è caduto questo pomeriggio attorno alle 16:30 in un campo nei pressi del centro sportivo di Lurate Cacivio, Como. I due occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sarebbero in condizioni gravissime. Sul posto, vigili del fuoco, ambulanze da Piano Gentile e Lomazzo, l'elisoccorso da Sondrio. L'aereo svizzero era diretto a Locarno.
3: Si è costituito l'uomo che a Guidonia Montecelio ha travolto un gruppo di ragazzi a piedi, uccidendo un 23enne e un operaio 26enne, ora accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. Positivo l'alcol test. Il giovane era al volante della macchina del padre. Anche un minorenne si è presentato alla caserma dei carabinieri. Ha detto che era con l'investitore ed è stato denunciato a piede libero. L'incidente poco fuori Roma, dopo una serata in discoteca.
2: Era stato arrestato e portato in carcere con l'accusa di aver tentato di rapire una bambina di 5 anni, ma nell'udienza di convalida il giudice per le indagini preliminari lo ha scagionato. I fatti risalgono a mercoledì 10 giugno. A Perugia, nella stazione Fontivegge, la piccola era insieme alla mamma, stavano aspettando l'autobus quando l'uomo si è avvicinato a loro e l'ha afferrata.
3: Economia. Pagamenti di base gratuiti in euro digitale, col divieto ai fornitori di servizi di pratiche commerciali per aggirare il diritto degli utenti ad avere gratuitamente servizi di pagamenti di base. Obbligo di accettazione nei negozi, ma con un limite alle commissioni. Sono alcuni degli elementi dell'euro digitale che spiccano nel testo dell'accordo fra i gruppi politici alla Commissione Affari Economici dell'Europarlamento sulla proposta di regolamento dell'euro digitale.
2: Lo sport in chiusura. Questa volta non arriva alla pole position per Kimi Antonelli, ma per il settimo GP di fila. C'è una Mercedes in pole. George Russell svetta davanti a tutti nelle qualifiche del Montmeló e scatterà in prima posizione nel GP di Spagna. Il britannico precede uno strepitoso Hamilton e il leader del mondiale. Brutta giornata per Charles Leclerc, che rovina un buon giro finendo fuori in Q3. Per il calcio, terza giornata dei mondiali 2026. Apre alle 21 Australia-Turchia. A mezzanotte debutta il Brasile contro il Marocco.
3: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio, ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: è ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
1: Passaparola.
7: Il mondo della musica ti sta chiamando. Hai scelto RCS Network, la radio di chi fa musica, di chi ama la musica. DJ Sassari Salvatore.

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono, ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei, Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari è Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: RGS Network Hit Dance. Solo musica di alta classe.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

Megamix, Megamix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Megamix, Megamix. Solo su RCS Network.

Hit Dance, il Grand Prix in discoteca. Nuove generazioni ballano le novità, le hit del momento. Hit Dance, la musica senza frontiere, su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pinetta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Che rubava soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge solai che ne sai e di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia che ne sai della nostra ferrovia che ne sai.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri, Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: tutte bellissime! Le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volissasse Rallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.
1: Immagini

Alunni del Sole, l'Aquilone, Nico Fidenco, Con te sulla spiaggia. Homo Sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, Io che amo solo te, Gino Paoli, Sapore di sale, Teresa De Sio, Voglie tornare, Umberto Balsamo, L'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, Da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta. Mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller, per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand-by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E mentre i fan si chiedono se alla festa c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino, Lucio Dalla, Attenti al Lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, La Notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie a un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età grazie alla collaborazione con Sparkasse Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza, senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo Tu,
1: Solo Tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna, Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la Primavera, Alunni del Sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta, mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller. Per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E mentre i fan si chiedono se alla festa c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Noi, Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 14 giugno 2026 è il 165esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. Il santo del giorno è Sant'Eliseo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 giugno del 1777 l'America adotta ufficialmente la celebre Stars and Stripes, ossia la bandiera a stelle e strisce. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti, elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa Cattolica creato nel 1559 da Papa Paolo IV. Nel 1971 a Londra apre il primo Hard Rock Café, la catena di proprietà della tribù di nativi americani Seminole, dove si può sorseggiare un caffè fantasticando sulle mitiche chitarre di Jimi Hendrix e John Lennon, o sugli abiti di Freddie Mercury e Madonna. E nel 2004 l'OMS istituisce la giornata mondiale del donatore di sangue. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 giugno del 2012, dopo 25 anni, scompare un significativo pezzo di storia della pallavolo non solo italiana. Il gruppo Benetton si ritira dal volley e dal basket e la Sisley Treviso non presenta la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie A 2012-2013. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 giugno del 1969 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Storie d'amore. Nel 1975 Riccardo Cocciante lancia il disco L'Alba. E nel 1978 Tu di Umberto Tozzi è in cima alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ernesto Guevara, più noto come Che Guevara, nato a Rosario il 14 giugno 1928 e scomparso alla Higuera il 9 ottobre 1967. È stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, politico e medico argentino. Compie oggi 86 anni il cantautore e scrittore italiano Francesco Guccini. Ne compie 80 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Spegne 72 candeline la numero 1 del rock italiano Gianna Nannini. 69 candeline sulla torta della giornalista italiana Giovanna Botteri. Compie 65 anni Paolo Bonolis. Romano De Roma è una star del piccolo schermo, dove da un quarantennio intrattiene il pubblico come conduttore televisivo e showman. Compie 57 anni Steffi Graf, ex tennista tedesca naturalizzata statunitense, considerata da molti la migliore tennista e tra le migliori atlete della storia. Spegne 46 candeline Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di bike trial. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 giugno 1837 di Giacomo Leopardi. Massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale, è tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale. Nel 1968 ci lasciava invece il poeta italiano e premio Nobel Salvatore Quasimodo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il denaro fa l'uomo ricco, l'educazione lo fa signore.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di G.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, chi è solo da tempo fa fatica a conoscere persone stimolanti. Chi ha una relazione di coppia non deve alimentare polemiche inutili. Nella sfera lavorativa sono in arrivo delle soluzioni alternative. Toro, i single possono vivere una giornata abbastanza negativa. Chi fa parte di una coppia solida può fare dei progetti importanti con la dolce metà. Questo è il momento giusto per iniziare ad allargare il giro d'affari. Gemelli, l'ambizione dei cuori solitari può essere finalmente premiata. Chi fa parte di una coppia invece sta attraversando un momento davvero complesso. Parlate di più. In ambito lavorativo è necessario usare più impegno. Cancro. Per quanto riguarda la salute, iniziate ad avere finalmente una buona vitalità e una buona energia. Per quanto riguarda l'amore, c'è un po' di rabbia nel cuore. Per chi deve sostenere un test, un esame o un colloquio, è un momento favorevole. Leone. Potreste ricevere oggi un'improvvisa illuminazione grazie all'intervento di qualcuno, che anche senza volerlo vi spingerà a riflettere su vari aspetti della vostra vita. Questa nuova prospettiva vi aiuterà moltissimo. Vergine, le passioni e gli interessi condivisi saranno il cuore pulsante della relazione di coppia. Per i single questa giornata promette grandi opportunità, mentre nel lavoro, con costanza e impegno, potrete superare ogni ostacolo. Bilancia. Ci sono giornate in cui ci si sente incompresi e si tende a chiudersi in se stessi o in se stesse. È il momento di uscire invece dal vostro guscio protettivo e iniziare a cercare attivamente ciò che desiderate dalla vita. Scorpione. Le stelle illumineranno la sfera delle amicizie. Sarete amici e amiche affidabili e presenti. Sul fronte lavorativo godrete di rapporti molto positivi con chi collabora con voi. Sagittario, anche per le nuove storie d'amore sarà importante osare, in modo da rendere il periodo indimenticabile. Ultimamente le maggiori soddisfazioni derivano dal lavoro. Amate ciò che fate e questo vi dà una marcia in più. Capricorno, mostratevi sensibili e attenti ai vostri affetti, prendendovi cura di loro, come mai avete fatto prima. Nel lavoro sentirete una forte spinta a fare o disfare. È arrivato il momento di ottenere quei meriti che vi spettano da tempo. Acquario, in questo periodo tutto sembra procedere nel modo giusto, quindi siate fiduciosi. Nel lavoro fino ad ora avete evitato di esprimere la vostra opinione, ma da ora in avanti potrete sentirvi liberi di parlare senza filtri. Pesci, arriveranno idee brillanti e facilità nella pianificazione di ogni giornata. Ogni impresa sarà coronata dal successo, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni a lungo accantonati ai giochi seduttivi con il partner. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. L'amicizia inizia quando si smette di cercare l'utile. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande! Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Moemo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, e che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui, con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre. Come Orietta Berti, Finché la barca va. Ornella Vanoni, Musica Musica. Patti Pravo, Pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network. Perché?

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km orari. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni: Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento, in fase d'acquisto riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori 3 cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WNTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. I

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri. Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 14 giugno 2026 è il 165esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. Il santo del giorno è Sant'Eliseo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 giugno del 1777 l'America adotta ufficialmente la celebre Stars and Stripes, ossia la bandiera a stelle e strisce. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti, elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa Cattolica creato nel 1559 da Papa Paolo IV. Nel 1971 a Londra apre il primo Hard Rock Café, la catena di proprietà della tribù di nativi americani Seminole, dove si può sorseggiare un caffè fantasticando sulle mitiche chitarre di Jimi Hendrix e John Lennon, o sugli abiti di Freddie Mercury e Madonna. E nel 2004 l'OMS istituisce la giornata mondiale del donatore di sangue. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 giugno del 2012, dopo 25 anni, scompare un significativo pezzo di storia della pallavolo non solo italiana. Il gruppo Benetton si ritira dal volley e dal basket e la Sisley Treviso non presenta la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie A 2012-2013. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 giugno del 1969 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Storie d'amore. Nel 1975 Riccardo Cocciante lancia il disco L'Alba. E nel 1978 Tu di Umberto Tozzi è in cima alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ernesto Guevara, più noto come Che Guevara, nato a Rosario il 14 giugno 1928 e scomparso alla Higuera il 9 ottobre 1967. È stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, politico e medico argentino. Compie oggi 86 anni il cantautore e scrittore italiano Francesco Guccini. Ne compie 80 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Spegne 72 candeline la numero 1 del rock italiano Gianna Nannini. 69 candeline sulla torta della giornalista italiana Giovanna Botteri. Compie 65 anni Paolo Bonolis. Romano De Roma è una star del piccolo schermo, dove da un quarantennio intrattiene il pubblico come conduttore televisivo e showman. Compie 57 anni Steffi Graf, ex tennista tedesca naturalizzata statunitense, considerata da molti la migliore tennista e tra le migliori atlete della storia. Spegne 46 candeline Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di bike trial. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 giugno 1837 di Giacomo Leopardi. Massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale, è tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale. Nel 1968 ci lasciava invece il poeta italiano e premio Nobel Salvatore Quasimodo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il denaro fa l'uomo ricco, l'educazione lo fa signore.

0: Le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volissasse Rallero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.
1: Immagini

0: Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend,
1: The Legend! The Legend!
0: Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però! Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, chi è solo da tempo fa fatica a conoscere persone stimolanti. Chi ha una relazione di coppia non deve alimentare polemiche inutili. Nella sfera lavorativa sono in arrivo delle soluzioni alternative. Toro, i single possono vivere una giornata abbastanza negativa. Chi fa parte di una coppia solida può fare dei progetti importanti con la dolce metà. Questo è il momento giusto per iniziare ad allargare il giro d'affari. Gemelli, l'ambizione dei cuori solitari può essere finalmente premiata. Chi fa parte di una coppia invece sta attraversando un momento davvero complesso. Parlate di più. In ambito lavorativo è necessario usare più impegno. Cancro, per quanto riguarda la salute, iniziate ad avere finalmente una buona vitalità e una buona energia. Per quanto riguarda l'amore, c'è un po' di rabbia nel cuore. Per chi deve sostenere un test, un esame o un colloquio, è un momento favorevole. Leone, potreste ricevere oggi un'improvvisa illuminazione grazie all'intervento di qualcuno, che anche senza volerlo vi spingerà a riflettere su vari aspetti della vostra vita. Questa nuova prospettiva vi aiuterà moltissimo. Vergine, le passioni e gli interessi condivisi saranno il cuore pulsante della relazione di coppia. Per i single questa giornata promette grandi opportunità, mentre nel lavoro, con costanza e impegno, potrete superare ogni ostacolo. Bilancia, ci sono giornate in cui ci si sente incompresi e si tende a chiudersi in se stessi o in se stesse. È il momento di uscire invece dal vostro guscio protettivo e iniziare a cercare attivamente ciò che desiderate dalla vita. Scorpione, le stelle illumineranno la sfera delle amicizie. Sarete amici e amiche affidabili e presenti. Sul fronte lavorativo godrete di rapporti molto positivi con chi collabora con voi. Sagittario, anche per le nuove storie d'amore sarà importante osare, in modo da rendere il periodo indimenticabile. Ultimamente le maggiori soddisfazioni derivano dal lavoro? Amate ciò che fate e questo vi dà una marcia in più. Capricorno, mostratevi sensibili e attenti ai vostri affetti, prendendovi cura di loro, come mai avete fatto prima. Nel lavoro sentirete una forte spinta a fare o disfare. È arrivato il momento di ottenere quei meriti che vi spettano da tempo. Acquario, in questo periodo tutto sembra procedere nel modo giusto, quindi siate fiduciosi. Nel lavoro fino ad ora avete evitato di esprimere la vostra opinione, ma da ora in avanti potrete sentirvi liberi di parlare senza filtri. Pesci, arriveranno idee brillanti e facilità nella pianificazione di ogni giornata. Ogni impresa sarà coronata dal successo, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni a lungo accantonati ai giochi seduttivi con il partner. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. L'amicizia inizia quando si smette di cercare l'utile. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati. Ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasai Nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane, direttamente dai vinili originali d'epoca. Sono targate The Legend, un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così: I Pooh, Pierre, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
1: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore italiano.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta e
0: sole. Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo
0: che... Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS The Legend.
3: Che tu pensi a me.
0: RCS Network ti invita al cinema per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. Esteri in apertura. La firma dell'accordo con l'Iran è prevista oggi e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Dopo il susseguirsi di notizie delle ultime ore su un'imminente firma dell'accordo tra Iran e Stati Uniti per lo stop alla guerra, arrivano le parole di Donald Trump a fare chiarezza sul timing dell'intesa. Il presidente interviene in un post su Truth, criticando l'accordo sul nucleare firmato nel 2015 dall'allora presidente Barack Obama con Teheran e che, a suo dire, spianava la strada agli Ayatollah verso la bomba. Ora in Italia Alberto Stasi è uscito definitivamente dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a Bollate nel dicembre 2015 in seguito a una condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà. Per Alberto è un nuovo inizio per la sua vita futura, dice il legale. C'era un ragazzo di 15 anni alla guida dell'auto rubata che lo scorso 12 aprile a Cantù investì un pensionato di 81 anni. L'adolescente, che fuggì senza prestare soccorso, è stato identificato dalla polizia locale. Il quindicenne è indagato per i reati di lesioni personali stradali aggravate, omissione di soccorso e ricettazione, in relazione al fatto che si trovasse al volante di un'auto che risultava rubata. È stata ritrovata la 14enne, che risultava scomparsa da ieri a Isola Capo Rizzuto, nel Crotonese. La ragazzina è stata individuata all'interno di una casa abbandonata alla periferia del paese. La 14enne sta bene, ha incontrato la nonna con cui vive. Sarà comunque sottoposta a controlli in ospedale. Era uscita per andare a sostenere gli esami di terza media senza poi rientrare a casa. Donald Trump festeggia il suo 80° compleanno ospitando l'Ultimate Fighting Championship, l'organizzazione statunitense di arti marziali miste, sul prato della Casa Bianca, dove 14 star si sfideranno in un'arena da 4.000 spettatori chiamata The Claw. L'evento, costato 60 milioni di dollari interamente finanziati dalla federazione, è legato alle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Lo spettacolo ha monopolizzato il centro di Washington con maxi schermi montati sul National Mall. Chiudiamo con lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Andato in vantaggio al 21° con Salibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. Basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro San Antonio Spurs e dopo 53 anni tornano campioni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Store, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo musica italiana.

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gig Robot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di Gennaro Dauri.

Ehi, John, guarda, stiamo atterrando su un pianeta a 90.000 miglia dalla Terra. Sembra perfetto per viverci, come sulla Terra. C'è l'ossigeno, un lago, alberi. Sicuramente qui c'è stata una civiltà e si è estinta. Chissà perché. Joe, abbassa il ponte elevatore che scendiamo. C'è un messaggio scolpito sulla pietra. C'è scritto: sveglia ragazzi! Domenica su RCS Network i miti dei cartoon che hanno fatto la storia nel mondo e nell'universo! Da un'idea spaziale di Gennaro Dauria.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, chi è solo da tempo fa fatica a conoscere persone stimolanti. Chi ha una relazione di coppia non deve alimentare polemiche inutili. Nella sfera lavorativa sono in arrivo delle soluzioni alternative. Toro, i single possono vivere una giornata abbastanza negativa. Chi fa parte di una coppia solida può fare dei progetti importanti con la dolce metà. Questo è il momento giusto per iniziare ad allargare il giro d'affari. Gemelli, l'ambizione dei cuori solitari può essere finalmente premiata. Chi fa parte di una coppia invece sta attraversando un momento davvero complesso. Parlate di più. In ambito lavorativo è necessario usare più impegno. Cancro. Per quanto riguarda la salute, iniziate ad avere finalmente una buona vitalità e una buona energia. Per quanto riguarda l'amore, c'è un po' di rabbia nel cuore. Per chi deve sostenere un test, un esame o un colloquio, è un momento favorevole. Leone. Potreste ricevere oggi un'improvvisa illuminazione grazie all'intervento di qualcuno, che anche senza volerlo vi spingerà a riflettere su vari aspetti della vostra vita. Questa nuova prospettiva vi aiuterà moltissimo. Vergine, le passioni e gli interessi condivisi saranno il cuore pulsante della relazione di coppia. Per i single questa giornata promette grandi opportunità, mentre nel lavoro, con costanza e impegno, potrete superare ogni ostacolo. Bilancia. Ci sono giornate in cui ci si sente incompresi e si tende a chiudersi in se stessi o in se stesse. È il momento di uscire, invece, dal vostro guscio protettivo e iniziare a cercare attivamente ciò che desiderate dalla vita. Scorpione. Le stelle illumineranno la sfera delle amicizie. Sarete amici e amiche affidabili e presenti. Sul fronte lavorativo godrete di rapporti molto positivi con chi collabora con voi. Sagittario, anche per le nuove storie d'amore sarà importante osare, in modo da rendere il periodo indimenticabile. Ultimamente le maggiori soddisfazioni derivano dal lavoro. Amate ciò che fate e questo vi dà una marcia in più. Capricorno, mostratevi sensibili e attenti ai vostri affetti, prendendovi cura di loro, come mai avete fatto prima. Nel lavoro sentirete una forte spinta a fare o disfare. È arrivato il momento di ottenere quei meriti che vi spettano da tempo. Acquario, in questo periodo tutto sembra procedere nel modo giusto, quindi siate fiduciosi. Nel lavoro fino ad ora avete evitato di esprimere la vostra opinione, ma da ora in avanti potrete sentirvi liberi di parlare senza filtri. Pesci, arriveranno idee brillanti e facilità nella pianificazione di ogni giornata. Ogni impresa sarà coronata dal successo, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni a lungo accantonati ai giochi seduttivi con il partner. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. L'amicizia inizia quando si smette di cercare l'utile. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Guarda la pool, stiamo sorvolando il pianeta Marte. Pensa a quanti miliardi di anni fa si è formata la galassia.
1: Carter, atterriamo, dai, scendiamo. Esploriamo. C'è anche un lago e poi a sinistra c'è un ingresso di una grotta. Entriamo. Carter, qua ci sono segni di vita. C'è vissuto qualcuno qua e c'è passato prima di noi in un'epoca remota. Quale mistero si cela dietro tutto questo? Forse è una distorsione del tempo. Carter, c'è anche una radiolina. Ah sì, sono quelli di RCS Network, dove vivono i nostri amici supereroi. J-Robot, Daitan 3, Atlas, Uforobo, Gaiking. Da un'ideazione di Jerry Dauria.

Ehi ragazzi, non credo alle mie orecchie! Radio Camaldoli Stereo, semplicemente RCS Network, la radio che ti ascolta, ha improvvisamente rotto il monopolio della sua programmazione musicale di sempre e dopo aver ricevuto in redazione migliaia di cartoline, ha deciso di riavvolgere il nastro del passato e aprire le teche per servire agli ascoltatori ricordi indelebili da brivido! Ogni domenica dalle 7:10 c'è Sveglia ragazzi! Le sigle originali dei cartoon che hanno fatto la storia. Eccellenze per veri eletti. Atlas, Ufo Robo, il grande Mazinger, Daitan 3, Capitan Harlock, Jig Robot e via!

ragazzi, ogni domenica alle 7:10 del mattino su RCS Network si svolge la grande festa spaziale con tutti i celebri eroi della galassia, quelli che hanno segnato un'epoca indelebile. Noi brindiamo, suoniamo e festeggiamo con loro i 50 anni dei più grandi cartoni animati dell'epoca. Capitan Harlock, Daltanius e G-Grobot, da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gig Robot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di Gennaro D'Auria.
1: Pianeta Terra chiama Squadra G, segnale di pericolo.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 14 giugno 2026 è il 165esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. Il santo del giorno è Sant'Eliseo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 giugno del 1777 l'America adotta ufficialmente la celebre Stars and Stripes, ossia la bandiera a stelle e strisce. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti, elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa Cattolica creato nel 1559 da Papa Paolo IV. Nel 1971 a Londra apre il primo Hard Rock Café, la catena di proprietà della tribù di nativi americani Seminole, dove si può sorseggiare un caffè fantasticando sulle mitiche chitarre di Jimi Hendrix e John Lennon, o sugli abiti di Freddie Mercury e Madonna. E nel 2004 l'OMS istituisce la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 giugno del 2012, dopo 25 anni, scompare un significativo pezzo di storia della pallavolo non solo italiana. Il gruppo Benetton si ritira dal volley e dal basket e la Sisley Treviso non presenta la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie A 2012-2013. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 giugno del 1969 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Storie d'amore. Nel 1975 Riccardo Cocciante lancia il disco L'Alba. E nel 1978 Tu di Umberto Tozzi è in cima alla Hit Parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ernesto Guevara, più noto come Che Guevara, nato a Rosario il 14 giugno 1928 e scomparso alla Higuera il 9 ottobre 1967. È stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, politico e medico argentino. Compie oggi 86 anni il cantautore e scrittore italiano Francesco Guccini. Ne compie 80 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Spegne 72 candeline la numero uno del rock italiano Gianna Nannini. 69 candeline sulla torta della giornalista italiana Giovanna Botteri. Compie 65 anni Paolo Bonolis. Romano De Roma è una star del piccolo schermo, dove da un quarantennio intrattiene il pubblico come conduttore televisivo e showman. Compie 57 anni Steffi Graf, ex tennista tedesca naturalizzata statunitense, considerata da molti la migliore tennista e tra le migliori atlete della storia. Spegne 46 candeline Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di bike trial. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 giugno 1837 di Giacomo Leopardi. Massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale, è tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale. Nel 1968 ci lasciava invece il poeta italiano e premio Nobel Salvatore Quasimodo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il denaro fa l'uomo ricco, l'educazione lo fa signore.
2: Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, L'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, Il Grande Mazinga, Gig Robot, L'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network. Da un'idea

0: Allarme rosso, allarme rosso.
1: Victor, osserviamo sui nostri monitor una flotta spaziale aliena che sta bombardando le nostre ali. A, A1, A5, A10, dove ci sono i nostri depositi di mantenimento. È il comandante Straker che vi parla. A tutta la base lunare, recatevi nella sala comandi A1, attivate subito lo scudo magnetico e inviate subito un messaggio radio per sapere cosa vogliono.
2: Sì, comandante, sono i Dragos Exterminator, ci vogliono annientare. Alzate subito il Dector Missili, puntamento e fuoco. Comandante, nulla da fare, sono sempre là. Attivate subito la doppia copertura magnetica, comandante. Occorre aiuto. Mayday, mayday! Base lunare chiama terra, mandateci subito i nostri robot guerrieri. Daitan 3, Daltanius, Mazinger.
1: Da un'ideazione di Jerry Dauria.

Sveglia ragazzi! Abbiamo riaperto le teche dei miti! Master originali, belli come nuovi! Dai mitici anni 80 con le stesse emozioni, sentimenti ed anche straordinarie battaglie nelle quali vincevano sempre i più valorosi! Missili perforanti, raggi protonici! Una rivoluzione che ha rotto il monopolio della tradizionale programmazione di RCS

Ehi, guarda Alan, stiamo avvicinandoci alla base dei nostri amici di RCS Network, dove Gennaro D'Auria fa rivivere tutte le anime preziose accuratamente conservate nelle sue teche, fin dagli anni Ottanta. Quindi disinserisci l'allarme rosso, voglio atterrare nella città di RCS Network per conoscere tutti gli eroi che hanno animato la mia infanzia. Mazinga Z, Gig Robot, Daitan 3 e Ryu, il ragazzo delle caverne, gli eroi che hanno lasciato un segno indelebile in TV.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino, i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
11: sono le 7:59 minuti.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. La smentita di Teheran tramite Pasdaran non è tardata ad arrivare. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha affermato che l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di domenica non avverrà sicuramente.
12: Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri in un appartamento a Milano nel quartiere Nolo. L'uomo aveva evidenti ferite alla testa. Si presume che sia stato colpito con un corpo contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. La vittima è un interprete che viveva da solo. Il corpo dell'uomo è stato trovato parzialmente svestito in posizione supina. Si indaga per omicidio, non si esclude il movente sessuale.
13: Shock nel Modenese, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di boxe improvvisato durante la ricreazione.
12: La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 66 anni e della sua ex compagna di 50 per stalking condominiale. A presentare denuncia sono stati 13 condomini, esasperati e spaventati dai comportamenti, soprattutto dell'uomo, che di lavoro fa il veterinario. Tra insulti e minacce a tutto il vicinato. Ti faccio sbranare il gatto dal mio cane, avrebbe detto più volte alla vicina del piano di sopra.
13: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mar Ionio ieri sera intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214 km. Secondo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno notizie di danni nei comuni costieri vicino all'epicentro.
12: Lo sport, il calcio, i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Gol di Saibari e Vinicius Junior. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera. A San Francisco, con gli elvetici raggiunti all'ultimo minuto utile. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Dalle 6 in campo Australia-Turchia. E passiamo al basket NBA. I New York Knicks vincono le finals contro San Antonio e dopo 53 anni tornano campioni.
13: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
15: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Story su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: Anno 8170.
1: Comandante Straker, stiamo ricevendo dei segnali di disturbo che bloccano i nostri comandi nella sala centrale.
0: Alzate subito i tre ponti elevatori, fate decollare le tre aquile per analizzare la provenienza di queste onde gamma.
1: Comandante Straker, stiamo sorvolando il pianeta Venere e abbiamo perso il controllo dei comandi delle nostre aquile. Non riusciamo più a entrare in contatto, sembra che il tempo si sia fermato qui. Stiamo perdendo quota, siamo dirottati sul pianeta. Le nostre aquile segnalano una forza gravitazionale, stiamo per disintegrarci.
0: Allarme rosso, il comandante chiama Terra, rispondete. Mandateci subito i nostri eroi dello spazio per evitare una catastrofe irreversibile. Gig Robot, Mazinger, Guy King, da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Alan Carter osserva sul monitor l'avvicinamento di una navicella sospetta. Sono i Wish, i distruttori del pianeta Terra. Mayday, Mayday! Capitano, vogliono attaccare la Terra!
1: Alzate subito la copertura magnetica e inviate un contatto!
0: Capitano, ci dicono niente paura! Vogliono atterrare sulla stazione di RCS Network per salutare gli amici Gig Robot e Daitan 3. Una missione nata da un'idea di gennaio.

mondo fantastico, pieno di emozioni e travolgente di anime racchiuse nelle teche personali di RCS Network, rianimando gli eroi del passato che hanno fatto sognare, ridere e innamorare, resa unica e speciale la nostra adolescenza. Un'idea esclusiva

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gig Robot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di Gennaro Dauria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 14 giugno 2026 è il 165esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:34 e tramonta alle 20:47. Il santo del giorno è Sant'Eliseo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 giugno del 1777 l'America adotta ufficialmente la celebre Stars and Stripes, ossia la bandiera a stelle e strisce. Nel 1966 il Vaticano annuncia l'abolizione dell'indice dei libri proibiti, elenco di pubblicazioni proibite dalla Chiesa Cattolica creato nel 1559 da Papa Paolo IV. Nel 1971 a Londra apre il primo Hard Rock Café, la catena di proprietà della tribù di nativi americani Seminole, dove si può sorseggiare un caffè fantasticando sulle mitiche chitarre di Jimi Hendrix e John Lennon, o sugli abiti di Freddie Mercury e Madonna. E nel 2004 l'OMS istituisce la giornata mondiale del donatore di sangue. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 giugno del 2012, dopo 25 anni, scompare un significativo pezzo di storia della pallavolo non solo italiana. Il gruppo Benetton si ritira dal volley e dal basket e la Sisley Treviso non presenta la documentazione per l'iscrizione al campionato di Serie A 2012-2013. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 giugno del 1969 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Storie d'amore. Nel 1960

1985 Riccardo Cocciante lancia il disco L'Alba e nel 1978 Tu di Umberto Tozzi è in cima alla hit parade. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ernesto Guevara, più noto come Che Guevara, nato a Rosario il 14 giugno 1928 e scomparso alla Higuera il 9 ottobre 1967. È stato un rivoluzionario, guerrigliero, scrittore, politico e medico argentino. Compie oggi 86 anni il cantautore e scrittore italiano Francesco Guccini. Ne compie 80 il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Spegne 72 candeline la numero uno del rock italiano Gianna Nannini. 69 candeline sulla torta della giornalista italiana Giovanna Botteri. Compie 65 anni Paolo Bonolis. Romano De Roma è una star del piccolo schermo, dove da un quarantennio intrattiene il pubblico come conduttore televisivo e showman. Compie 57 anni Steffi Graf, ex tennista tedesca naturalizzata statunitense, considerata da molti la migliore tennista e tra le migliori atlete della storia. Spegne 46 candeline Vittorio Brumotti, conduttore televisivo e ciclista italiano, campione di bike trial. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 giugno 1837 di Giacomo Leopardi. Massimo poeta dell'Ottocento e filosofo geniale, è tra i più influenti rappresentanti della letteratura mondiale. Nel 1968 ci lasciava invece il poeta italiano e premio Nobel Salvatore Quasimodo. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che il denaro fa l'uomo ricco, l'educazione lo fa signore.

0: Bull!
1: Dimmi, Carter.
0: Osserva il monitor.
1: Oh cielo, non credo ai miei occhi. Ci sono due lune nella galassia a 10 miglia di distanza e ci stiamo imbattendo in una tempesta magnetica di onde gamma.
0: Bull, attiva lo scudo magnetico protettivo. Stiamo perdendo quota e i comandi non rispondono più. Siamo in rotta di collisione con le lune. Avverti subito il nostro comandante Straker.
1: Allarme rosso, Mayday, Mayday, Aquila 10 chiama base lunare, shutdown.
0: Comandante, comandante, la nostra Aquila non risponde più ai comandi. Fra 100 minuti e 3 secondi ci sarà un impatto esplosivo.
1: Niente paura, Carter, mando subito l'armata spaziale. In aiuto Jig Robot, Daitan 3, Atlas, UFO Robot, Gai King. Da una ideazione di Jerry Dauria.

Gennaro D'Auria ha prelevato dalle sue teche impolverate dal tempo tutta la produzione originale delle sue anime ormai degradate e ora rimasterizzate. Eroi che hanno segnato il loro tempo e il nostro, mai dimenticati. Un lavoro di precisione che ha riportato al massimo splendore un mondo che sembrava perduto per sempre. Mazinga Z, Gig Robot, Daltanius, Tech Man, il grande Mazinga Venus, UFO Robot Goldrake. Un'esclusiva da non perdere su RCS Network.

0: Johnny, stiamo ricevendo segnali video molto interferiti. Non capiamo cosa stia accadendo. Attivate lo schermo gigante della sala controllo 1. Potrebbe trattarsi di un segnale codificato.
1: Salve, mi presento, sono Solarium, il comandante del pianeta Nettuno. Vengo a portare pace su questa base lunare. Il nostro popolo nell'anno 8171 è stato attaccato dai Gorik, che hanno distrutto e saccheggiato la nostra base di sopravvivenza.
0: Sono il comandante Straker della base lunare. Cosa cercate qui?
1: Noi e i miei superstiti desideriamo ospitalità e unirci a voi.
0: Solarium, la nostra base è tarata per il sostegno vitale dei nostri uomini. Mi dispiace, ma rigettiamo la tua richiesta.
1: Allora farete la stessa fine del mio popolo.
2: Comandante, tutti i nostri comandi e tutti gli schermi sono inattivi e manca l'energia in quasi tutta la base. Rischiamo di andare a 270 gradi sotto lo zero e di congelarci.
0: Niente paura. Mayday, Mayday! Il comandante Straker chiama il pianeta Terra. Inviateci immediatamente il robot G-Robot Titan 3. È un'esclusiva da un'ideazione di Jerry Dauria.

Sveglia ragazzi, la domenica c'è una grande festa spaziale a RCS Network. Le più belle sigle dei cartoons, un successo mondiale senza precedenti che ha catturato la mente, l'anima e il cuore di tutti noi. Noi che li ameremo e li ricorderemo per sempre. Daitan 3, Capitan Harlock, Goldrake, Gaiking, G-Robot Mazinger. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, chi è solo da tempo fa fatica a conoscere persone stimolanti. Chi ha una relazione di coppia non deve alimentare polemiche inutili. Nella sfera lavorativa sono in arrivo delle soluzioni alternative. Toro, i single possono vivere una giornata abbastanza negativa. Chi fa parte di una coppia solida può fare dei progetti importanti con la dolce metà. Questo è il momento giusto per iniziare ad allargare il giro d'affari. Gemelli, l'ambizione dei cuori solitari può essere finalmente premiata. Chi fa parte di una coppia invece sta attraversando un momento davvero complesso. Parlate di più. In ambito lavorativo è necessario usare più impegno. Cancro, per quanto riguarda la salute, iniziate ad avere finalmente una buona vitalità e una buona energia. Per quanto riguarda l'amore, c'è un po' di rabbia nel cuore. Per chi deve sostenere un test, un esame o un colloquio, è un momento favorevole. Leone, potreste ricevere oggi un'improvvisa illuminazione grazie all'intervento di qualcuno, che anche senza volerlo vi spingerà a riflettere su vari aspetti della vostra vita. Questa nuova prospettiva vi aiuterà moltissimo. Vergine, le passioni e gli interessi condivisi saranno il cuore pulsante della relazione di coppia. Per i single questa giornata promette grandi opportunità, mentre nel lavoro, con costanza e impegno, potrete superare ogni ostacolo. Bilancia, ci sono giornate in cui ci si sente incompresi e si tende a chiudersi in se stessi o in se stesse. È il momento di uscire invece dal vostro guscio protettivo e iniziare a cercare attivamente ciò che desiderate dalla vita. Scorpione, le stelle illumineranno la sfera delle amicizie. Sarete amici e amiche affidabili e presenti. Sul fronte lavorativo godrete di rapporti molto positivi con chi collabora con voi. Sagittario, anche per le nuove storie d'amore sarà importante osare, in modo da rendere il periodo indimenticabile. Ultimamente le maggiori soddisfazioni derivano dal lavoro. Amate ciò che fate e questo vi dà una marcia in più. Capricorno, mostratevi sensibili e attenti ai vostri affetti, prendendovi cura di loro, come mai avete fatto prima. Nel lavoro sentirete una forte spinta a fare o disfare. È arrivato il momento di ottenere quei meriti che vi spettano da tempo. Acquario, in questo periodo tutto sembra procedere nel modo giusto, quindi siate fiduciosi. Nel lavoro fino ad ora avete evitato di esprimere la vostra opinione, ma da ora in avanti potrete sentirvi liberi di parlare senza filtri. Pesci, arriveranno idee brillanti e facilità nella pianificazione di ogni giornata. Ogni impresa sarà coronata dal successo, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni a lungo accantonati ai giochi seduttivi con il partner. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. L'amicizia inizia quando si smette di cercare l'utile. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Capitano Straker, sta per accadere una catastrofe senza precedenti.
1: Cosa dici, Victor?
0: Guardate, comandante, i miei calcoli astrofisici mi dicono che la Luna si è spostata dall'asse astrale uscendo fuori orbita. Non più 27 giorni, 7 ore e 43 minuti intorno alla Terra, ma la rotazione si è limitata a 7 giorni e 10 minuti. In teoria è in rotta di collisione con il pianeta Terra, un'apocalisse irreversibile.
1: Victor, cosa proponi per evitare l'impatto?
0: Capitano, bisognerebbe posizionare una potente carica esplosiva di 100.000 neutroni per creare una forza d'urto e riportare la Luna nella sua posizione e nel suo tempo.
1: Ok, Victor, mando un messaggio radio sulla Terra.
2: Mayday, Mayday! Allarme rosso, chiediamo aiuto ai nostri robot Daiking, Daitan 3, UFO Robot Goldrake.
1: Da un'ideazione di Jerry Dauria.

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il Grande Mazinga, Gig Robot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di Gennaro Dauria.

0: Bull!
1: Dimmi, Carter.
0: Osserva il monitor.
1: Oh cielo, non riesco a credere ai miei occhi. Ci sono due lune nella galassia a 10 miglia di distanza e ci siamo imbattuti in una tempesta magnetica di onde gamma.
0: Bull, attiva lo scudo magnetico protettivo. Stiamo perdendo quota. I comandi non rispondono più. Siamo in rotta di collisione con le lune. Avvisa immediatamente il nostro comandante Straker.
1: Allarme rosso. Mayday, mayday. Aquila 10 chiama base lunare. Comandante, la nostra Aquila non risponde più ai comandi.
0: Tra 100 minuti e 3 secondi si verificherà un impatto esplosivo.
1: Niente paura, Carter. Invio subito l'armata spaziale in aiuto. Jig Robot, Daitan 3, Atlas, UFO Robo, Guy King. Da un'ideazione di Jerry Dauria. RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
3: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 9.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Esteri in primo piano. L'annuncio e la smentita. Donald Trump su Truth aveva scritto: oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Pronta la risposta dei pasdaran iraniani. L'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di oggi non avverrà sicuramente. Intanto sirene di allarme hanno risuonato in diverse comunità nel nord di Israele vicino al confine con il Libano, avvertendo di un sospetto attacco di droni di Hezbollah. Lo hanno riferito le forze armate israeliane.
0: La politica, noi rappresentiamo lo scarto, la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, lo ha detto Roberto Vannacci aprendo ieri l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. L'Italia e gli italiani, noi non ci vergogniamo a dirlo, ha aggiunto l'ex generale favorevole alla remigrazione. Gelo del centrodestra, il leader assenti alla kermesse. Tajani lo definisce quinta colonna della sinistra. Ieri a Roma cortei contrapposti di remigrazione e riconquista tra saluti romani e cori inneggianti al duce e quello antifascista.
1: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi è uscito dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a bollate nel dicembre 2015, in seguito alla condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà.
0: Un neonato di 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo una grave intossicazione causata da tisane a base di verbena essiccata, somministrategli dai genitori a scopo calmante. I genitori lo avevano portato al pronto soccorso pediatrico perché il bambino mostrava scarsa reattività, calo di peso e rifiuto dell'alimentazione. È stato ora dimesso ed è in buone condizioni.
1: Un caso, la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e Vieste. Tra i firmatari anche l'arcivescovo Moscone e alcuni amministratori locali. Secondo i promotori, Nevo non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dalle politiche del governo israeliano e dalla devastazione di Gaza. Nevo, però, ospite di Repubblica delle Idee a Bologna, dice di vergognarsi di Ben Gvir e auspica che con le elezioni di ottobre Israele scelga il cambiamento. Poi il festival conferma l'invito.
0: In chiusura ai Mondiali di Calcio 2026, bel debutto dell'Australia che batte 2-0 la Turchia di Vincenzo Montella. Nella notte italiana, il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco e il risultato si è fermato sull'1-1. Andati in vantaggio al 21esimo con Saibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco, vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Oggi Germania a Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
2: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
2: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
2: Passa parola.

0: Anno 8100. Diario di bordo del capitano Nick. La situazione è critica. Sulla nostra base lunare si registra un alto tasso di mortalità. Attivare allarme rosso. Allarme rosso per tutte le aquile. Rientrare immediatamente. È in corso un'infezione virale sulla nostra base che sta colpendo tutti noi e trasformandoci in ghiaccio. Alan, controlla il nostro schermo di bordo e invia subito un messaggio radio al pianeta Terra ai nostri guerrieri spaziali.
1: Sì, comandante. Allarme rosso, Mayday, Mayday! Abbiamo bisogno di aiuto sulla nostra base lunare.
2: Mandateci subito Jack Robot, Mazinga, Goldrake, Daltanius. Da una creazione spaziale di Gennaro Dauria.

0: Aquila 1 chiama Aquila 2, rispondi Carter.
1: Dimmi Joe, sto osservando il pianeta Marte. Vedo nel radar una meteora con una massa gigantesca. Può creare un impatto distruttivo sul pianeta Terra. Alan, chiama Johnny. Forse possiamo evitare la catastrofe che sarebbe prevista per le ore 7:10 del mattino. Allarme rosso! Il pianeta Terra è in pericolo, ma per fortuna sta arrivando l'esercito degli eroi. Capitan Harlock, Titan Tray, Atlas, UFO Robot, G-Robot. Per attivare lo scudo magnetico e la forza gravitazionale per evitare un impatto devastante. Da un'idea di Gennaro D'Auria.

Ehi, John, guarda, stiamo atterrando su un pianeta a 90.000 miglia dalla Terra. Sembra perfetto per viverci, come sulla Terra. C'è l'ossigeno, un lago, alberi. Sicuramente qui c'è stata una civiltà e si è estinta. Chissà perché. Joe, abbassa il ponte elevatore che scendiamo. C'è un messaggio scolpito sulla pietra. C'è scritto: sveglia ragazzi! Domenica su RCS Network i miti dei cartoon che hanno fatto la storia nel mondo e nell'universo! Da un'idea spaziale di Gennaro Dauria.

0: Guarda la Apul, stiamo sorvolando il pianeta Marte. Pensa a quanti miliardi di anni fa si è formata la galassia.
1: Carter, atterriamo, dai, scendiamo. Esploriamo. C'è anche un lago e poi a sinistra c'è un ingresso di una grotta. Entriamo. Carter, qua ci sono segni di vita. C'è vissuto qualcuno qua e c'è passato prima di noi in un'epoca remota. Quale mistero si cela dietro tutto questo? Forse è una distorsione del tempo. Carter, c'è anche una radiolina. Ma sì, sono quelli di RCS Network, dove vivono i nostri amici supereroi. Jig Robot, Daitan 3, Atlas, UFO Robot, Guy King. Da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche alle errore e superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Lewis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera e Basta, realizzato con il cantante belga marocchino Distinct. La traccia alterna barre in

0: italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera Ebbasta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Feid, una collaborazione storica poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en mí. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciati ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Antrix, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: E anche di domenica ci sentiamo qui su RCS Napoli, la grande radio di Napoli. Io sono Max Martinelli, buon divertimento.
3: Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, L'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, Il Grande Mazinga, Gig Robot, L'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di Gennaro Dauria.

ragazzi, non credo alle mie orecchie. Radio Camaldoli Stereo, semplicemente RCS Network, la radio che ti ascolta, ha improvvisamente rotto il monopolio della sua programmazione musicale di sempre e, dopo aver ricevuto in redazione migliaia di cartoline, ha deciso di riavvolgere il nastro del passato e aprire le teche per servire agli ascoltatori ricordi indelebili da brivido. Ogni domenica dalle 7:10 c'è Sveglia ragazzi, le sigle originali dei cartoon che hanno fatto la storia, eccellenze per veri eletti: Atlas, UFO Robo, il grande Mazinger, Daitan 3, Capitan Harlock, Jig Robot e via!

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, L'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, Il Grande Mazinga, Gig Robot, L'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network, da un'idea di Gennaro Dauria.

0: Allarme rosso.
1: Victor, osserviamo sui nostri monitor una flotta spaziale aliena che sta bombardando le nostre ali. A, A1, A5, A10, dove ci sono i nostri depositi di mantenimento.
2: È il comandante Straker che vi parla. A tutta la base lunare. Recatevi nella sala comandi A1, attivate subito lo scudo magnetico e inviate subito un messaggio radio per sapere cosa vogliono.
3: Sì, comandante, sono i Dragos Sterminator, ci vogliono annientare. Alzate subito il Dector Missili, puntamento e fuoco. Comandante, nulla da fare, sono sempre là. Attivate subito la doppia copertura magnetica, comandante. Occorre aiuto. Mayday, mayday! Base lunare chiama terra, mandateci subito i nostri robot guerrieri. Daitan 3, Daltanius, Mazinger.
2: Da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi, per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%, per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

Ehi, guarda Alan, stiamo avvicinandoci alla base dei nostri amici di RCS Network, dove Gennaro D'Auria fa rivivere tutte le anime preziose accuratamente conservate nelle sue teche, fin dagli anni Ottanta. Quindi disinserisci l'allarme rosso, voglio atterrare nella città di RCS Network per conoscere tutti gli eroi che hanno animato la mia infanzia. Mazinga Z, Gig Robot, Daitan 3 e Ryu, il ragazzo delle caverne, gli eroi che hanno lasciato un segno indelebile in TV.

0: Anno 8170.
1: Comandante Straker, stiamo ricevendo dei segnali di disturbo che bloccano i nostri comandi nella sala centrale.
0: Alzate subito i tre ponti elevatori, fate decollare le tre aquile per analizzare la provenienza di queste onde gamma.
1: Comandante Straker, stiamo sorvolando il pianeta Venere e abbiamo perso il controllo dei comandi delle nostre aquile. Non riusciamo più a entrare in contatto, sembra che il tempo si sia fermato qui. Stiamo perdendo quota, siamo dirottati sul pianeta. Le nostre aquile segnalano una forza gravitazionale, stiamo per disintegrarci.
0: Allarme rosso, il comandante chiama Terra, rispondete. Mandateci subito i nostri eroi dello spazio per evitare una catastrofe irreversibile. Gig Robot, Mazinger, Guy King, da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: ragazzi, è tempo di sognare! No, non è un controsenso! Su RCS Network ci immergiamo in un'epoca fantastica di sogni ed emozioni, con i cartoon più belli di sempre, come Heidi, l'ape Maya, UFO Robot, Goldrake, Grand Prix, Ryu, l'uomo delle caverne, veri e propri colossal, scolpiti nelle nostre memorie, su RCS!
1: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.
2: Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, il grande Mazinga, Gigrobot, l'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network. Da un'idea

0: Alan Carter osserva sul monitor l'avvicinamento di una navicella sospetta. Sono i Wish, i distruttori del pianeta Terra. Mayday, Mayday! Capitano, vogliono attaccare la Terra!
1: Alzate subito la copertura magnetica e inviate un contatto!
0: Capitano, ci dicono niente paura! Vogliono atterrare sulla stazione di RCS Network per salutare gli amici Gig Robot e Daitan 3. Una missione nata da un'idea di Gennaro D'Arcy.

mondo fantastico, pieno di emozioni e travolgente di anime racchiuse nelle teche personali di RCS Network, rianimando gli eroi del passato che hanno fatto sognare, ridere e innamorare, resa unica e speciale la nostra adolescenza. Un'idea esclusiva di Gennaro

0: Cool!
1: Dimmi, Carter.
0: Osserva il monitor.
1: Oh cielo, non credo ai miei occhi. Ci sono due lune nella galassia a 10 miglia di distanza e ci stiamo imbattendo in una tempesta magnetica di onde gamma.
0: Pull, attiva lo scudo magnetico protettivo. Stiamo perdendo quota, i comandi non rispondono più. Siamo in rotta di collisione con le lune. Avverti subito il nostro comandante Straker.
1: Allarme rosso, Mayday, Mayday. Aquila 10 chiama base lunare, shutdown.
0: Comandante, comandante, la nostra Aquila non risponde più ai comandi. Fra 100 minuti e 3 secondi ci sarà un impatto esplosivo.
1: Niente paura, Carter, mando subito l'armata spaziale. In aiuto Jig Robot, Daitan 3, Atlas, UFO Robot, Gai King. Da una ideazione di Jerry Dauria.

Gennaro D'Auria ha prelevato dalle sue teche impolverate dal tempo tutta la produzione originale delle sue anime ormai degradate e ora rimasterizzate. Eroi che hanno segnato il loro tempo e il nostro, mai dimenticati. Un lavoro di precisione che ha riportato al massimo splendore un mondo che sembrava perduto per sempre. Mazinga Z, Gig Robot, Daltanius, Tech Man, il grande Mazinga Venus, UFO Robo Goldrake. Un'esclusiva da non perdere su RCS Network.

0: Johnny, stiamo ricevendo segnali video molto interferiti. Non capiamo cosa stia accadendo. Attivate lo schermo gigante della sala controllo 1. Potrebbe trattarsi di un segnale codificato.
1: Salve, mi presento, sono Solarium, il comandante del pianeta Nettuno. Vengo a portare pace su questa base lunare. Il nostro popolo nell'anno 8171 è stato attaccato dai Gorik, che hanno distrutto e saccheggiato la nostra base di sopravvivenza.
0: Sono il comandante Straker della base lunare. Cosa cercate qui?
1: Noi e i miei superstiti desideriamo ospitalità e unirci a voi.
0: Solarium, la nostra base è tarata per il sostegno vitale dei nostri uomini. Mi dispiace, ma rigettiamo la tua richiesta.
1: Allora farete la stessa fila del mio popolo.
2: Comandante, tutti i nostri comandi e tutti gli schermi sono inattivi e manca l'energia in quasi tutta la base. Rischiamo di andare a 270 gradi sotto lo zero e di congelarci.
0: Niente paura. Mayday, Mayday! Il comandante Straker chiama il pianeta Terra. Inviateci immediatamente il robot G-Robot Titan 3. È un'esclusiva da un'ideazione di Jerry Dauria.
3: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta, mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller. Per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E mentre i fan si chiedono se ha la festa, c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Ragazzi, sveglia! Tra poco su RCS Network le epiche sigle dei cartoon anni 80, i miti dell'infanzia di tanti. Daitan 3, Lady Oscar, L'Uomo Tigre, Lupin 3, Mazinga Z, Il Grande Mazinga, Gig Robot, L'Ape Magà. I sogni più belli suonano su RCS Network. Da un'idea

sveglia ragazzi, abbiamo riaperto le teche dei miti. Master originali, belli come nuovi, dai mitici anni 80, con le stesse emozioni, sentimenti ed anche straordinarie battaglie nelle quali vincevano sempre i più valorosi. Missili perforanti, raggi protonici, una rivoluzione che ha rotto il monopolio della tradizionale programmazione di RCS.

0: capitano Straker! Sta per accadere una catastrofe senza precedenti!
1: Cosa dici, Victor?
0: Guardate, comandante, i miei calcoli astrofisici mi dicono che la Luna si è spostata dall'asse astrale uscendo fuori orbita. Non più 27 giorni, 7 ore e 43 minuti intorno alla Terra, ma la rotazione si è limitata a 7 giorni e 10 minuti. In teoria è in rotta di collisione con il pianeta Terra, un'apocalisse irreversibile.
1: Victor, cosa proponi per evitare l'impatto?
0: Capitano, bisognerebbe posizionare una potente carica esplosiva di 100.000 neutroni per creare una forza d'urto e riportare la Luna nella sua posizione e nel suo tempo.
1: Ok, Victor, mando un messaggio radio sulla Terra.
2: Mayday, Mayday! Allarme rosso, chiediamo aiuto ai nostri robot Daiking, Daitan 3, UFO Robot Goldrake.
1: Da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Bull!
1: Dimmi, Carter.
0: Osserva il monitor.
1: Oh cielo, non riesco a credere ai miei occhi. Ci sono due lune nella galassia a 10 miglia di distanza e ci siamo imbattuti in una tempesta magnetica di onde gamma.
0: Bull, attiva lo scudo magnetico protettivo. Stiamo perdendo quota, i comandi non rispondono più. Siamo in rotta di collisione con le lune. Avvisa immediatamente il nostro comandante Straker.
1: Allarme rosso, Mayday, Mayday. Aquila 10 chiama base lunare. Comandante, la nostra Aquila non risponde più ai comandi.
0: Tra 100 minuti e 3 secondi si verificherà un impatto esplosivo.
1: Niente paura, Carter. Invio subito l'armata spaziale in aiuto. Gig-Robot, Daitan 3, Atlas, UFO-Robo, Gaiking. Da un'ideazione di Jerry Dauria.

0: Anno 8100. Diario di bordo del capitano Nick. La situazione è critica. Sulla nostra base lunare si registra un alto tasso di mortalità. Attivare allarme rosso. Allarme rosso per tutte le aquile. Rientrare immediatamente. È in corso un'infezione virale sulla nostra base che sta colpendo tutti noi e trasformandoci in ghiaccio. Alan, controlla il nostro schermo di bordo e invia subito un messaggio radio al pianeta Terra, ai nostri guerrieri spaziali.
1: Sì, comandante. Allarme rosso, Mayday, Mayday! Abbiamo bisogno di aiuto sulla nostra base lunare!
2: Mandateci subito Jack Robot, Mazinga, Goldrake, Daltanius! Da una creazione spaziale di Gennaro Dauria.
3: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro Dauria. L'oroscopo di Maya.
4: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, chi è solo da tempo fa fatica a conoscere persone stimolanti. Chi ha una relazione di coppia non deve alimentare polemiche inutili. Nella sfera lavorativa sono in arrivo delle soluzioni alternative. Toro, i single possono vivere una giornata abbastanza negativa. Chi fa parte di una coppia solida può fare dei progetti importanti con la dolce metà. Questo è il momento giusto per iniziare ad allargare il giro d'affari. Gemelli, l'ambizione dei cuori solitari può essere finalmente premiata. Chi fa parte di una coppia invece sta attraversando un momento davvero complesso. Parlate di più. In ambito lavorativo è necessario usare più impegno. Cancro, per quanto riguarda la salute, iniziate ad avere finalmente una buona vitalità e una buona energia. Per quanto riguarda l'amore, c'è un po' di rabbia nel cuore. Per chi deve sostenere un test, un esame o un colloquio, è un momento favorevole. Leone, potreste ricevere oggi un'improvvisa illuminazione grazie all'intervento di qualcuno, che anche senza volerlo vi spingerà a riflettere su vari aspetti della vostra vita. Questa nuova prospettiva vi aiuterà moltissimo. Vergine, le passioni e gli interessi condivisi saranno il cuore pulsante della relazione di coppia. Per i single questa giornata promette grandi opportunità, mentre nel lavoro, con costanza e impegno, potrete superare ogni ostacolo. Bilancia, ci sono giornate in cui ci si sente incompresi e si tende a chiudersi in se stessi o in se stesse. È il momento di uscire invece dal vostro guscio protettivo e iniziare a cercare attivamente ciò che desiderate dalla vita. Scorpione, le stelle illumineranno la sfera delle amicizie. Sarete amici e amiche affidabili e presenti. Sul fronte lavorativo godrete di rapporti molto positivi con chi collabora con voi. Sagittario, anche per le nuove storie d'amore sarà importante osare, in modo da rendere il periodo indimenticabile. Ultimamente le maggiori soddisfazioni derivano dal lavoro. Amate ciò che fate e questo vi dà una marcia in più. Capricorno, mostratevi sensibili e attenti ai vostri affetti, prendendovi cura di loro, come mai avete fatto prima. Nel lavoro sentirete una forte spinta a fare o disfare. È arrivato il momento di ottenere quei meriti che vi spettano da tempo. Acquario, in questo periodo tutto sembra procedere nel modo giusto, quindi siate fiduciosi. Nel lavoro fino ad ora avete evitato di esprimere la vostra opinione, ma da ora in avanti potrete sentirvi liberi di parlare senza filtri. Pesci, arriveranno idee brillanti e facilità nella pianificazione di ogni giornata. Ogni impresa sarà coronata dal successo, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, dai sogni a lungo accantonati ai giochi seduttivi con il partner. Oggi vi saluto con le parole di Seneca. L'amicizia inizia quando si smette di cercare l'utile. Ciao a tutti e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Aquila 1 chiama Aquila 2, rispondi Carter.
1: Dimmi Joe, sto osservando il pianeta Marte. Vedo nel radar una meteora con una massa gigantesca. Può creare un impatto distruttivo sul pianeta Terra. Alan, chiama Johnny. Forse possiamo evitare la catastrofe che sarebbe prevista per le ore 7:10 del mattino. Allarme rosso! Il pianeta Terra è in pericolo, ma per fortuna sta arrivando l'esercito degli eroi. Capitan Harlock, Titan 3, Atlas, UFO Robot, G-Robot. Per attivare lo scudo magnetico e la forza gravitazionale per evitare un impatto devastante. Da un'idea di Gennaro D'Auria.

Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore, di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri, Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin, tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin, Happy Days, a RCS Network.
1: Sono le 10:59 minuti.
0: Tra poco, le breaking news di RCS Network. L'edicola. Edizione del mattino.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: In apertura la cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è ancora stato ritrovato.
0: Un 21enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla tarda mattinata di ieri a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dalla moto condotta dal cugino. Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver tirato un calcio a un SUV che stavano sorpassando e che secondo loro gli avrebbe ostacolato il passaggio. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.
1: Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Lo scontro avvenuto all'alba e le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Chiuso il tratto della statale in direzione Civitanova Marche.
0: Ancora un botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma non avverrà sicuramente oggi.
1: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer, che aggiunge: questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore.
0: Pallavolo Nations League, secondo successo di fila per gli azzurri che regolano con un secco 3-0 la Turchia e si prendono la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. Italia finalmente continua ed efficiente, con pochi errori in battute e i colpi del trio Bottolo, Bovolenta, Sani, oltre a un Sanguinetti in grande spolvero. Oggi a mezzanotte ultimo impegno di Week One con gli Stati Uniti.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.
5: Cucù, che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal. Come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Lodi e Luigi Comencini e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata e Andromeda di Cremaschi e Elliot, da non dimenticare Belfagor interpretato da Juliette Gréco, Il fantasma del Louvre di Arthur Bernard. Straordinariamente affascinante, abbiamo vissuto quei momenti surreali riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network, da un'idea letteraria di Jerry Dauria. Inimitabile.

0: basta con la musica afrodance. Non è una contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom, Zoom Zoom Zoom, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Di sera hai lavorato la settimana intera, adesso è l'ora

0: gran richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no, noi.

Cucù, che magica TV! I grandi colossal ora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
1: Eccovi servito.
0: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
2: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, Ma che musica, maestro. Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

0: trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 17 giugno Fuse, action thriller del regista David Mackenzie. Nel cuore pulsante del centro di Londra, il ritrovamento accidentale in un cantiere edile di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale scatena l'immediato panico generale. Mentre le forze dell'ordine e l'esercito avviano un'evacuazione di massa per mettere in sicurezza l'intera area urbana, una banda di rapinatori professionisti decide di sfruttare il caos e lo sgombero per mettere a segno un colossale colpo in banca. Arriva nelle sale italiane il 18 giugno Toy Story 5. I giocattoli sono tornati nel nuovo film Disney e Pixar e questa volta incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilipad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso. Passiamo ora alle serie TV. Il nome di Harlan Coben farà drizzare le antenne agli appassionati di gialli. Su Netflix il 18 giugno arriva Ovunque tu sia, I Will Find You, una nuova miniserie adattamento di un romanzo dell'autore. Protagonista Sam Worthington, che interpreta un padre condannato ingiustamente per aver ucciso il figlio scomparso. Quando riceve la prova che il figlio potrebbe essere ancora vivo, non fidandosi di nessuno, decide di evadere per ritrovarlo. Il 19 giugno arriva su Netflix Oasis Resort, nuova serie thriller spagnola che mescola dinamiche teen e mistero, ambientata dentro un resort di lusso, dove il paradiso vacanziero si trasforma rapidamente in un incubo. Quando una giovane donna scompare misteriosamente, ospiti e dipendenti diventano tutti sospettati. Nessuno può entrare o uscire dall'hotel finché la verità non viene a galla. Dal 19 giugno su Apple TV Plus arriva la seconda stagione di Sugar. Colin Farrell torna nei panni di John Sugar, un detective privato americano che nella prima stagione avevamo visto alle prese con la misteriosa scomparsa della nipote di un leggendario produttore di Hollywood. In questi nuovi episodi tornerà a Los Angeles per occuparsi invece del travagliato fratello maggiore di una giovane promessa della boxe. E torna il 21 giugno su Paramount Plus The Agency, acclamato spy thriller con protagonista Michael Fassbender, che veste i panni di un agente della CIA costretto a vivere sotto copertura. Nella seconda stagione la missione diventa ancora più personale. La donna che ama è prigioniera politica in Sudan e lui è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingendosi oltre il punto di non ritorno. Per riuscirci dovrà muoversi su un filo sottilissimo, mettendo a rischio la propria vita, la missione e tutto ciò in cui crede. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Da una scommessa di Salvo Di Gennaro accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come Il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.
3: Yep.

evviva, evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore. Di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.

Cucù, che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot, da non dimenticare Belfagor interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernard, straordinariamente affascinante. Abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria, inimitabile.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche alle errore e superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Louis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera Ebbasta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera Ebbasta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Feid. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciato ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Antrix, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Ma no, ora basta con la musica afro dance. Non è una contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom, Zoom Zoom Zoom, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro. Zoom, zoom.

0: richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no, noi.

I grandi Colossi allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole da un'idea di Jerry Dauria.

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.
2: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
3: Eccovi servito.
2: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
4: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, Ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Gerry Dauria.

una scommessa di Salvo Di Gennaro. Accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

Evviva! Evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Hey muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
1: Napoli a voce, re creatura, cassaia chiano chiana, e tu sai che non si sola.
2: Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

0: vuole lavorare. Debbo dirvi in confidenza che com'è non mi dispiace, m'è riuscito proprio bene, più lo vedo e più mi piace.
1: Radio Camaldoli Stereo, semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

0: periodo dovrebbe stare a cuore a molti di voi, il rapporto cibo e abbronzatura, due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo infatti che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante infatti nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: troppo forte.
1: Cucù, che fantastica TV! Nell'anno 1971 nascono i grandi Colossal, come le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi e Luigi Comencini, e i più celebri sceneggiati, Il segno del comando di Flaminio ed Agata, e Andromeda di Cremaschi e Elliot. Da non dimenticare Belfagor, interpretato da Juliette Gréco, il fantasma del Louvre di Arthur Bernard. Straordinariamente affascinante! Abbiamo vissuto quei momenti surreali, riportando le lancette del passato in sinergia con i tempi di oggi. Brivido e mistero, tutto racchiuso nelle magiche teche senza tempo di RCS Network. Da un'idea letteraria di Jerry Dauria, inimitabile.

0: La musica afrodance non è una contraddizione, ma semplicemente RCS Network, che diventa Cucù che fantastica TV. Tutte le sigle, migliaia delle trasmissioni di alto gradimento le trovi qui. Raffaella Carrà, Sandra Mondaini, Loretta Goggi, Sylvie Vartan, Mina, Zoom Zoom Zoom,
1: Zoom Zoom Zoom,
0: da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.

0: gran richiesta ritornano le più belle sigle della TV. I grandi pilastri musicali che hanno fatto la storia del piccolo schermo suoneranno solo su RCS Network. Il pranzo è servito di Corrado, Portobello di Enzo Tortora, Mina, Raimondo Vianello, da un'ideazione di Salvo Di Gennaro.
1: Noi no.

che Magica TV! I grandi colossi allora suonano su RCS Network, ricordando Guerre Stellari di George Lucas, Spazio 1999 ideato da Jerry Sylvia Anderson e poi Star Trek di Gene Roddenberry. Le storie fantastiche immortalate nella nostra mente, lasciando un vuoto incolmabile. Noi di Radio Camaldoli Stereo ricostruiamo il passato e confezioniamo tutte le più belle sigle che hanno fatto la storia sul pianeta Terra, riproponendole. Da un'idea di Jerry Dauria,

0: Ehi, amigos, sto cavalcando da ore. Il cavallo è stanco, deve riposare. Oh, guarda là, un saloon. Fermiamoci. Entriamo. Un boccale di birra ghiacciato, per favore.
1: Eccovi servito.
0: Ma guarda là, c'è la TV. Con le ragazze e cin cin di colpo grosso.
2: Tutte le trasmissioni più belle della TV alla radio. Vi riproponiamo tutte le grandi sigle che hanno fatto la storia della nostra vita. Raffaella Carrà, Ma che musica, maestro! Sandra Mondaini, Portobello. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei, Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Da una scommessa di Salvo Di Gennaro, accendiamo 60 candeline di auguri. Brindiamo e festeggiamo tutti gli eventi, sigle di trasmissioni storiche della TV, come Il Musichiere, Sanremo, la Super Classifica Show, Miau sono il Telegattone, Disco Ring, Super Gulp, da un'esclusiva di RCS Network.

Evviva! Evviva! La domenica è festa grande a RCS Network. Tutte le sigle storiche della TV che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza, che ci hanno fatto innamorare. Goldrake, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Raffaella Carrà, Sylvie Vartan, Mina e la Banda. Un'idea di Salvo Di Gennaro.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

Radio Camaldoli Stereo o semplicemente RCS Network. Rispondiamo alle migliaia di richieste arrivate in redazione riproponendo le fantastiche stelle che hanno illuminato tutte le sere della nostra adolescenza, suonando e cantando tutte le sigle del tubo catodico creato dal fisico Carl Ferdinand Braun, lasciando una scia di ricordi indelebili, come Fantastico 5, Il pranzo è servito di Corrado Montoni, Happy Days, A-Team, Chips, Zorro, Kit, da un'idea di Sassà di Salvatore.

0: Avanti! Il signore desidera una lavatrice? Un frigorifero? Una lavastoviglie? No? Allora un ferro da stiro? Un ventilatore? No, no? Che sfiga! Forse ho capito quello che fa al caso suo. Un televisore. Di quelli di Cucù che fantastica TV. Ogni sabato sera i varietà più celebri. Canzonissima, Carosello, le ragazze cin cin. Tutte le più belle stelle sono passate prima da noi. RCS Network, la radio che ti affascina.
1: E che? C'ho scritto Giocondor?

0: faccio le medaglie, comandante. Avete colpito ancora.
1: E che? Ci ho scritto Giocondor? Se ti prendo ti seguo il mirino, Giocondor.
2: In tutto il mondo, in tutto il mondo, nessuno è cattivo come Giocondor.
3: Cos'ha di nuovo combinato quel Giocondor?
1: Ha rotto il tetto della scuola. Ci andavamo

0: che c'ho scritto Gioconda.
1: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 12:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume. È accaduto a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Sono ancora in corso le ricerche sia del corpo della donna, cominciate ieri, sia dell'arma del delitto.
2: Un 18enne è morto la notte scorsa in seguito ad un incidente avvenuto in una galleria ad Abbadia Lariana sul lago di Como. Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora non note, si è schiantato contro un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violento e il giovane motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso.
3: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo con l'Iran verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana però non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non ci sarà sicuramente.
2: Torniamo in Italia. L'autista dell'autobus ha fermato il mezzo qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata. Per questo un uomo appena salito sul mezzo lo avrebbe aggredito sputandogli addosso e arrivando a mordergli anche un orecchio, staccandone un pezzetto. L'episodio è avvenuto ieri mattina a Bologna. Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, l'autista avrebbe cercato di allontanare il passeggero e ne sarebbe nata una colluttazione al termine della quale l'uomo lo avrebbe morso. L'aggressore si sarebbe poi dato alla fuga.
3: La fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che si svolge a Roma, ha chiesto agli espositori una firma di adesione ai valori dell'antifascismo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contestato l'iniziativa sui suoi canali social, definendola un patentino e accusando la sinistra di utilizzare l'antifascismo come paravento per censurare le idee conservatrici o non allineate. Della stessa idea Roberto Vannacci, neo leader di Futuro Nazionale, che ha dichiarato che vincolare la partecipazione a una qualsiasi patente ideologica, sia essa di antifascismo o di altro segno, rappresenti una vera e propria censura contraria ai dettami costituzionali.
2: Chiudiamo con la Superbike. 4 italiani nei primi 5 posti e un Nicola Bulleg ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80. On Air. Adesso.

Megamixer. Megamixer. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamixer. Su RGS Network.

0: Hey muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!
1: Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non si su.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Esplode in questa stagione la vibrante ossessione per i sandali estivi dalle geometrie audaci. Questo fascino deriva da una precisa urgenza estetica. Bramiamo completare la nostra silhouette con una calzatura che non si limiti a proteggere il piede dal caldo, ma sappia ergersi a puro manifesto del nostro spirito più veritiero. Un tempo il prestigio di un sandalo risiedeva quasi unicamente nell'abbondanza degli ornamenti applicati. Si esigevano strass scintillanti, fibbie barocche, pellami opulenti come il rettile laminato. Adesso, al contrario, lo chic assoluto procede per via sottrattiva. Il fascino di queste creazioni si rivela nelle linee architettoniche dei listini o nelle nuance pastello e sature. Il fashion system ha invertito la rotta, mutando la scarpa aperta in un capolavoro da esibire. Non la si indossa più per camminare, ma per sedurre. Acquistare un sandalo griffato vuol dire investire in un manufatto progettato con maniacale precisione, concepito per donare slancio e ipnotizzare lo sguardo di chi osserva. Tra i trend della stagione dominano le silhouette ultrapiatte dalle architetture molto radicali. Discorriamo di calzature dai lacci setosi, quasi prive di una tomaia invadente, che appaiono fluttuare in assoluta simbiosi con la caviglia. Costituiscono la sintesi piena di un gusto odierno che si unisce perfettamente ai nostri look freschi, essenziali e chic. Sfoggiare un sandalo iconico disegnato da un giovane talento in una serata esclusiva è la mossa vincente per chi vive la moda come un'autentica forma d'arte. Eppure la vera novità recente è il grande successo dei sandali nudi, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono oggetti che sembrano scordare la loro funzione di base. Nati magari per il teatro o per le sfilate, questi accessori cambiano del tutto l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante. Affascinante, caldo e seducente. Il trucco di un sandalo moderno risiede nel suo puro contrasto. È nato per guidare i nostri passi, ma oggi serve a incorniciare le gambe proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un'epoca sempre più scandita da realtà virtuali, avatar e interazioni che si esauriscono sul mondo web, questa calzatura rappresenta una seduzione palpabile e vivida. Il sandalo attuale si conferma un'emozione fisica da sfoggiare con fierezza, sempre pronto a sublimare la nostra essenza e i nostri passi. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore britannico Charles Dickens. Ma le mode sono come gli esseri umani, vengono, nessuno sa quando, perché o come.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con DJ

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta. Mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller, per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche.

0: che legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse se funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre, e mentre i fan si chiedono se alla festa c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Megamix, i successi di oggi, i tormentoni di domani. Solo su RCS Network.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 14.
0: Tra poco l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, Donald Trump parla di un'intesa ormai vicina con l'Iran e annuncia che la firma potrebbe arrivare già oggi. Secondo il presidente americano, Teheran avrebbe accettato di non dotarsi d'armi nucleari e subito dopo l'accordo lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto completamente alla navigazione commerciale. Tuttavia la Repubblica Islamica invita alla prudenza e frena sulle scadenze indicate da Washington. Nel frattempo salta l'appuntamento previsto a Ginevra e l'Iran annuncia che i funerali della guida suprema Ali Khamenei si terranno il prossimo 4 luglio.
2: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla responsabilità dei cristiani davanti alle ferite del nostro tempo e ha invitato i fedeli a farsi operai del Vangelo, portando speranza, carità e giustizia in un mondo segnato da guerre, povertà e sfiducia. Al termine della preghiera, Leone inoltre ha ringraziato la Spagna per l'accoglienza ricevuta durante il recente viaggio apostolico e ha espresso vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite dal terremoto.
3: La cronaca svolta nelle indagini sulla scomparsa di Chiara Guerra, la 53enne trovata morta a San Stino di Livenza, nel Veneziano, a confessare il delitto è stato il nipote 17enne che avrebbe raccontato agli investigatori di aver ucciso la zia al culmine di un litigio e di aver poi gettato il corpo nel canale Malguer, dove le ricerche proseguono senza sosta. Sullo sfondo emergono possibili dissidi familiari legati alla gestione del patrimonio e a questioni ereditarie. Il caso è stato affidato alla Procura per i minorenni di Trieste.
2: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità educativa dell'Aquilano. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle ragazze approfondendo il contesto familiare. Nessuna ipotesi viene esclusa dall'allontanamento volontario o al possibile coinvolgimento di terze persone.
3: Lo sport calcio prosegue il Mondiale 2026 con i primi verdetti dei gironi. Nel gruppo B Svizzera e Qatar pareggiano 1-1, nel gruppo C la Scozia supera Haiti 1-0, mentre Brasile e Marocco chiudono sull'1-1. Nel gruppo D l'Australia batte 2-0 la Turchia. Oggi quarta giornata con l'esordio della Germania contro Curaçao, seguita da Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
2: Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna davanti a Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli. Qualifiche da dimenticare invece per Charles Leclerc, che dopo un incidente nel Q3 scatterà dalla decima posizione. Oggi alle 15 il via alla gara di Barcellona.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Ah! passaparola.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Porquerolles, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta. Mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller, per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand-by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E mentre i fan si chiedono se alla festa c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: RCS Network, the radio of the numbers one, introduces you the disco Kiss of Week, DJ Jerry Daulio.

0: Musica.
1: RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

0: lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network, con te, per te.

Megamix, Megamix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Megamix, Megamix. Solo su RCS Network.

balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network, Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate da Master.

musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
10: Sono le 16:01.
0: Tra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
11: Bentrovati dalla redazione.
12: In apertura la cronaca, ancora una tragedia in montagna. Due giovani alpinisti, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri nella zona dello Soio d'Uderle. Un terzo escursionista, ancora assicurato alla parete, è stato recuperato in salvo dai soccorritori. Le operazioni di intervento sono state rese particolarmente difficili dalla nebbia e dal maltempo, rendendo necessario l'impiego dell'elicottero proveniente da Trento. Una nuova tragedia che segue la drammatica giornata di ieri, segnata da 7 vittime sulle Alpi nel giro di 24 ore.
11: Doveva essere una normale sessione di addestramento, ma si è trasformata in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. In provincia di Pordenone un runner è stato colpito da alcuni pallini sparati da un cacciatore che, secondo le prime informazioni, stava tentando di abbattere una quaglia. L'uomo ha riportato ferite superficiali ed è stato ricoverato per accertamenti senza essere in pericolo di vita. L'area risultava segnalata e i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire eventuali responsabilità.
12: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia una possibile intesa imminente con l'Iran sul nucleare. La riapertura dello stretto di Hormuz, ma Teheran invita alla prudenza e non conferma i tempi indicati da Washington. Intanto Israele rivendica nuovi raid mirati contro obiettivi di Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Il ministro degli esteri Antonio Tajani rilancia il ruolo dell'Italia nel rafforzamento dell'esercito libanese e sostiene che ogni accordo con l'Iran debba prevedere anche la fine del sostegno a Hezbollah. Sul fronte ucraino, Londra annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa.
11: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla Chiesa e ai fedeli a non restare indifferenti davanti alle sofferenze del nostro tempo. Il pontefice ha ricordato lo sguardo compassionevole di Cristo su un'umanità segnata da guerre, violenza, consumismo e disillusione. Da qui l'invito a trasformare la fede in un impegno concreto di servizio, cura e vicinanza verso chi soffre, promuovendo giustizia, speranza e gratuità nell'azione quotidiana.
12: Cambiamo decisamente argomento. L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
11: Stranica impresa di Leonardo Fioravanti, che vince il City El Salvador Pro e regala all'Italia il primo successo di sempre nel circuito mondiale della World Surf League. Il 28enne romano ha battuto in finale il brasiliano Italo Ferreira. Non mai smesso di crederci, il commento a caldo del campione azzurro. E intanto il mondiale di calcio entra nel vivo, Svizzera, Qatar e Brasile, Marocco si chiudono sull'1-1, la Scozia supera Haiti e l'Australia batte la Turchia. Oggi l'esordio della Germania contro Curaçao, poi in campo Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia.
12: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria. Astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, in prevalenza soleggiato su tutti i settori, nubi in arrivo sulle Alpi orientali dal pomeriggio con isolati piovaschi in serata, temperature in aumento, massime comprese tra 29 e 34 gradi. Al centro, l'anticiclone determina una giornata ben soleggiata su tutti i settori, con solo qualche isolata nube in Appennino al pomeriggio, temperature in aumento, massime comprese tra 28 e 33 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, salvo isolate nubi sui monti al pomeriggio ma senza effetti. Temperature in lieve aumento, massime comprese tra 29 e 33 gradi.
14: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story, RCS Story, su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia. Megamix on RCS Network, the Dance Station, the Music Network.

Hits Dance è diventata la fabbrica della musica dance. Le più belle passano solo su RCS Network. L'ascolti anche sul DAB+.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

0: Lavora con noi. RCS Network ti vuole.
1: We want you!
0: Se sei giovane, carina o carino, maggiorenne e con tanta voglia di fare, RCS Network investe su di te. RCS Network seleziona ragazze e ragazzi per un nuovo progetto di marketing. Scegli di essere dei nostri. Scegli RCS Network, la scelta vincente. Invia subito un'email con i tuoi dati, il titolo di studio e il numero di cellulare a info@rcsnetwork.it. RCS Network. Con te, per te.
2: Hit Dance, Hit Dance. La musica più bella di RCS Network. Importata direttamente dagli Stati Uniti d'America. In esclusiva su RCS Network, solo le chicche più belle da ascoltare. Solo su RCS Network.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie a un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età, grazie alla collaborazione con Sparkasse Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta, che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km/h. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni, Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento, in fase d'acquisto riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WNTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
3: You like that space?

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 18 e 2 minuti.
0: Tra poco, l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In primo piano la Formula 1, Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona, il 7 volte campione del mondo centra il 106° successo della carriera, riportando il cavallino rampante sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Emozionato via radio, Hamilton ha esultato in italiano: forza Ferrari.
2: Medio Oriente, raid israeliano sulla periferia meridionale di Beirut ha provocato almeno 3 morti e 15 feriti, alimentando il rischio di una nuova escalation proprio mentre proseguono i colloqui tra Washington e Teheran sul dossier nucleare. L'Iran promette una risposta e accusa gli Stati Uniti di non essere interlocutori affidabili. Dal canto suo Trump prende le distanze dall'attacco e lancia un appello. Israele ha diritto a difendersi, ma ora tutte le parti devono fare un passo indietro per non compromettere la possibilità di una pace duratura.
3: E si accende il confronto politico su 2 fronti. In Italia, Giorgia Meloni attacca la decisione della fiera dell'editoria Più Libri, Più Liberi di chiedere agli espositori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti, definendola un patentino antifascista e una forma di censura incompatibile con la democrazia. Intanto è bufera anche sulle parole di Roberto Vannacci, che definisce il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, contestando la specifica fattispecie di reato. Immediate le reazioni delle opposizioni e della senatrice leghista Giulia Bongiorno, che replica: spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore.
2: 2 giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. A Roma invece una donna di 58 anni ha perso la vita dopo essere stata investita insieme alla madre di 92 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stando ai primi accertamenti, un'auto si era fermata per farle passare, ma il tamponamento da parte di un furgone avrebbe provocato il tragico investimento. La 92enne è ricoverata in gravi condizioni, mentre per la figlia non c'è stato nulla da fare.
3: E l'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
2: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania, completano il programma della 4ª giornata. Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione.
3: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
5: grande novità. Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
6: RCS Network suona solo le grandi classifiche new entry del momento. Al mix DJ Master Joe.

0: RCS Network. Rhythm and music.
1: RCS Network. Accendi il ritmo. Vivi i successi di sempre.
0: RCS Network. The station of rhythm.

The darkness flows within me. This is the price of freedom.

0: Cornetto.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche alle errore e superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Louis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera e Basta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera e Basta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Feid. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un

0: Tutto è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Antrix per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Mega Mix. I successi di oggi, i tormentoni di domani. Solo su RCS Network. Jumping, flexing, I just want to know.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con Infatti.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Inizia tra poco il Grand Prix di Disco Bar. Tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More, Andrea True Connection, Disco Best, The Rich Family, Trump, Disco Inferno, e poi Barry White, Village People, Baciotti, Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ. Tra poco inizia il Disco Bar.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: sono le 19.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
2: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale. Attesa anche Giorgia Meloni.
3: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
2: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
3: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malgher, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
2: Lo sport: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio: esordio di Curaçao ai mondiali contro la Germania. Completano il programma della 4ª giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buongiorno, Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro, tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola. Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Niro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan. Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, i Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

presenza del DJ Peter Sax suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi. Let my DJ save my life.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono, ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Kiefer convoca una costellazione di figure femminili note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari è Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Festeggia con noi i 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cat, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

Ehi, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 20:02.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
2: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale, attesa anche Giorgia Meloni.
3: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
2: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
3: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malger, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
2: Lo sport: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio: esordio di Curaçao ai mondiali contro la Germania. Completano il programma della 4ª giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce, per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passaparola. Festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da Hyères nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera, conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate.

0: anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni 80, tutte da ballare su RCS Network.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

tutte le stelle più belle suonano solo su RCS Network, KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

Le fantastiche stelle di Disco Bar 80x80% suonano su RCS Network. DJ Sax. A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar: Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

I fantastici Colossal di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori. Singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let the Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla

I magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS Network.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Niro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta. Mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller, per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E mentre i fan si chiedono se alla festa c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
3: 80%.
4: Un viaggio verso le stelle del passato.
2: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

eccellenza del DJ Peter Sax suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi. Let my DJ save my life.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

Festeggia con noi 40 anni di Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 22.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle breaking news. Edizione serale.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
3: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale, attesa anche Giorgia Meloni.
4: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
3: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
4: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a Sanstino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malgher, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
3: Lo sport. Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio, esordio di Curaçao ai mondiali contro la Germania, completano il programma della 4ª giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
4: E con questa notizia abbiamo concluso, grazie dell'attenzione e buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, veggente, medium e cartomante. Per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro D'Auria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali in locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
6: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.
7: Prossimo giro, prossima corsa. Si ricomincia con i nostri vinili 100% oro puro, stappando e brindando con le teste fumanti di Disco Bar. Ogni sabato e domenica, Chic, Dead or Alive, Didi Jackson, Fop Cat, Olivia Newton-John, John Travolta, Summer Night, Blondie, Freddie Mercury, Living on My Own, Bananarama. Sono tutte qui le stelle intramontabili dalle teche di RCS Network. Ti aspettiamo sabato e domenica alla console DJ Peter Pan.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, The Narrow, Lune de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie a un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane.

0: Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock. Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

festeggia i nostri 50 anni con i nostri DJ di Disco Bar. Vinili ormai introvabili, rimasterizzati per un ascolto digitale di qualità superiore. Quindi immergiti con noi in una fantastica dimensione storica, irripetibile, ballando con i Village People, Kool & Gang, Diana Ross, Michael Zagar Band, Barry White, Sister Sledge, Tavares, Chic, Youth Corporation, Andrea True Connection. Un'esclusiva firmata RCS Network. Inimitabile!

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 23:01.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
2: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale, attesa anche Giorgia Meloni.
3: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
2: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
3: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malger, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
2: Lo sport: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio: esordio di Curaçao ai mondiali contro la Germania. Completano il programma della 4ª giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia-Tunisia.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali, locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni. Alpini, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
5: Non fermarti mai, muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli, diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti, sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli, l'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli, solo grandi successi.
6: I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni 80, tutte da ballare su RCS Network.

I fantastici mostri degli anni 80 sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

le stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km/h. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni: Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento, in fase d'acquisto riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WNTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Le fantastiche stelle di Disco Bar, 80x80%, suonano su RCS Network. DJ

i fantastici Colossal di Disco Bar, in esclusiva con le maggiori case discografiche internazionali, archivi unici che selezioniamo 100%, un pubblico di veri intenditori, singers anni 80, 900, Captain Sensible, OMD, The Twins, Face to Face, Heart to Heart, KC and the Sunshine Band, She, Barry White, Let Music Play, and Pop Music, Spargo, You and Me, The Industry, State of Nation, Sandra Maria Maddalena, tutte le pietre miliari in esclusiva su RCS Network.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lunde Miel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, OMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network. RCS Network.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 23:59 minuti.
0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
1: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale, attesa anche Giorgia Meloni.
2: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
1: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
2: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne, che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malger, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
1: Lo sport: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio: esordio di Curaçao e mondiali contro la Germania completano il programma della 4ª giornata. Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
2: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10. Per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali, locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa parola.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.

0: Hit Dance. Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza. Per essere tech su RCS Network.
1: Music Express. In viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche all'errore e superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Louis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera Ebbasta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera Ebbasta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Fade. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciati ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Antrix, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Megamix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Megamix, solo su RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Kiefer convoca una costellazione di figure femminili note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, le alchimiste, a Milano, nella sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari è Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali, il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: RGS Network Hit Dance. Solo musica di alta classe.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network, l'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile!

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: è luna.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, almeno 3 persone sono morte e 15 sono rimaste ferite nel raid israeliano che ha colpito la periferia meridionale di Beirut, alimentando il timore di una nuova escalation regionale mentre proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare. Teheran promette una risposta e accusa Washington di non essere un interlocutore affidabile. Donald Trump, pur ribadendo il diritto di Israele a difendersi, invita tutte le parti a fare un passo indietro per non compromettere quella che definisce una possibile pace duratura.
2: Si apre una settimana decisiva per la diplomazia internazionale tra il G7 francese e il conflitto in Ucraina. Alla vigilia del vertice, il Regno Unito annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa nel quadro delle sanzioni contro Mosca. Intanto Putin, nel corso di una telefonata con Trump, ribadisce che Zelensky potrà incontrarlo solo recandosi a Mosca. In Alta Savoia tutto è pronto per il summit dei grandi che affronterà i dossier Ucraina e Medio Oriente, ma anche crescita sostenibile e intelligenza artificiale, attesa anche Giorgia Meloni.
3: È un duro richiamo contro corruzione, disuguaglianza e indifferenza verso gli ultimi. Nel messaggio per la 10ª giornata mondiale dei poveri, Papa Leone XIV denuncia un'ingiustizia sociale ancora diffusa, alimentata da una corruzione tracotante che colpisce soprattutto i più fragili. Il pontefice avverte che anche l'ambiente digitale contribuisce ad accrescere pregiudizi e disattenzione nei confronti dei poveri, invitando invece a riscoprire la misericordia e la responsabilità nella costruzione di una società più giusta e solidale.
2: 425.000 posti di lavoro persi in 3 anni e un lavoratore su 4 potenzialmente esposto all'impatto dell'intelligenza artificiale. È il quadro delineato da Consumer Forum, che parla di una trasformazione senza precedenti nel mercato del lavoro. Se da un lato aumentano i timori per le professioni più facilmente automatizzabili, dall'altro cresce la richiesta di competenze legate all'IA. In Italia gli annunci che le richiedono sono aumentati del 93%. Sullo sfondo restano anche le sfide ambientali, con i consumi energetici dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
3: La cronaca svolta nelle indagini sull'omicidio di Chiara Guerra, la donna di 53 anni scomparsa e uccisa a San Stino di Livenza, nel Veneziano. A confessare è stato il nipote 17enne che agli investigatori avrebbe raccontato di aver agito dopo un rimprovero maturato in un contesto di dissidi familiari legati a questioni ereditarie. Il giovane ha riferito di aver trasportato il corpo con una carriola e di averlo gettato nel canale Malgher, ma il cadavere non è stato ancora ritrovato. Proseguono senza sosta le ricerche.
2: Lo sport: Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona il cavallino torna sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Il calcio: esordio di Curaçao ai mondiali contro la Germania. Completano il programma della 4ª giornata Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
3: E con questa notizia abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord variabilità sulle Alpi orientali con rovesce temporali, locale sconfinamento pomeridiano tra alta pianura veneta orientale e Friuli. Sole altrove, temperature in calo, massime tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, pur con qualche sparuta nube ad evoluzione diurna sull'Appennino. Temperature in calo, massime tra 28 e 31 gradi. Al sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime tra 29 e 34 gradi.
1: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on air, adesso.
0: Hit Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new entry con DJ.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

RCS Network. RCS Network. The New Dimension of Music. Sassà di Salvatore DJ ti presenta il Disco Drive della settimana.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalinditra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Portiurol, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Dammi tua mano!
3: RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

ritmo, musica, bella gente. Muoviti con noi, muoviti con Megamix. Megamix, solo su RCS Network.

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta. Mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller, per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è ancora costellato di pratiche e carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand-by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E mentre i fan si chiedono se alla festa c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: RCS Network suona solo le grandi classifiche new entry del momento. Al mix DJ Master Joe.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Eat Dance, la grande star di RCS Network. I nostri DJ la premiano con la Luna d'Oro Hit Dance. Magiche serate in discoteca. Top Hit Dance. Non c'è di meglio.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt.